0: 这是我们找的第三家商业电台了吧？看来啊，通过商业电台和上级联系是不可能了。跟陈将军见过面了，现在必须得确定陈太太具体关押的地点。 才能决定要如何应救。另外，黎晴那边现在只能想办法找一家商台给上级组织发报。
1: 小青，但是台湾现在没有一家商台敢冒着通共的风险发报，目前暂时没有办法跟上级组织联系上。
2: 慢慢下，总会有办法的。
3: 慢慢下，总会有办法的。
4: 别着急，我们去精神任务，配合一下下去。
2: 快！
4: 快！
2: 快！
4: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
0: 哎，对了，吴所长，您几层？抓了个女共谍，十分顽劣，拒不交代，但是证据确凿啊，熬不住，畏罪自杀了。
1: 恭喜你，死了吗？
0: 没有，救回来了。
2: 您呢？
0: 刚做完手术。